saghi d'amor. Però ma si è un febo, cuba lordi, un obra di arte da hobby, ma sdip con texture e color. Na pintami mahos, abo pintami di nuovo. Amor, boca baco odio, però tu dosta de me son voto. Da facile batap e bardat, ca e bo messi no confronta emotion. Mistura vive mesmo situation, e son confortabile quando sinti bom.

Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltando di radio emisora a che, per sovrare radio emisora che sì, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bine nos. Bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada en tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita fuori di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio Stata Todopoderoso gele bini pa juzga vivo e morto mi ta chiede den

reina di cielo le grabo, alleluia, pa sopra e cubotavata digno di carga, alleluia, a resuscita manera e la bisa, alleluia, pil Dios pa nos, alleluia, se contento e le grabo, Virgen Maria, alleluia, pa sopra, Señor, a resuscitar verdaderamente, alleluia. Oh Dios, qua dignabo di legra mundo, pa resurrección di boyuno, Señor Jesucristo, dona nos ta pidibo cupa su mama, la Virgen María, nos porjania alegría di vida eterno, pa imes Cristo nos Señor. Amén.